0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: La canzone americana, la storia è andata.

Radio Torino fa per te. Ascoltala sui 95.3. 95.3.

0: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

torni a casa dopo una giornata nera. Sei in macchina in mezzo al traffico. Sei stufo, stressato. Dai, accendi Radio Torino e tutto passa.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Radio Torino, il sole sulla città. Sulla città.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Portaci sempre con te. Radio Torino.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi, metti un po' di Sud America.

Torni a casa dopo una giornata nera. Sei in macchina in mezzo al traffico. Oh, sei stufa, stressata. Dai, accendi Radio Torino e tutto passa.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni, chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Cosa so?

0: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
5: Mi sento fortunata.
6: Il premio Oscar Angelina Jolie?
7: Ho il risultato della sua biopsia.
6: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
5: Non so come dirlo a mia figlia.
8: Metta la sua vita in pausa per un po'.
6: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
9: Non gliela daremo vinta.
6: Couture dal 26 agosto al cinema.
10: Quest'estate.
11: È un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato.
15: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
17: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
18: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
19: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
20: Penso che non sia semplicemente una macchina.
18: Può un vuoto essere colmato?
21: Rimandalo indietro.
22: Te lo fa ricordare ogni giorno.
18: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
20: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
18: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
23: Siete le sorelle Owens?
24: Sì, se amiamo qualcuno muore.
23: Ma dai.
10: A settembre
24: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
24: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
25: Aspetto questo momento da un'eternità.
24: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
28: Sono Owen.
26: Anni.
27: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
30: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
31: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
29: A me importa.
32: Coyote versus Acme.
33: Idiota!
32: Al cinema dal 2 settembre.
34: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99 €. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49 € e la bobina tutto strong a 2,49 €. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 €. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Sono le 7 e 2 minuti.
6: I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?
7: Feeling good as hell.
6: Hair toss,

0: Sanremo.
1: Torni a casa dopo una giornata nera. Sei in macchina in mezzo al traffico. Sei stufo, stressato. Dai, accendi Radio Torino e tutto passa.

0: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Torino. Radio Torino. Emozioni in onda.

0: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Sono le 8 e 4 minuti.
10: Radio Torino.
11: Radio Torino.
10: News.
11: News.
12: Buongiorno da Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi di Lipsia. Intanto identificati due sospetti. Laura Supino.
13: Ai livelli di guardia lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti nei primi giorni dello scorso agosto presso l'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi sono certi che si sia trattato di tentativi di attentato da parte dei servizi russi. Identificati anche due uomini presunti esecutori materiali, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza mai passare per il nostro paese, assicura indagini il ministro degli esteri Tajani. Il cancelliere tedesco Merz, cui è andata la solidarietà di tutti i leader europei, ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la Casa Russa a Berlino, parlando di attacchi da guerra ibrida. Ira di Mosca, che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania.
12: E ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e la conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro Mosca, mentre la responsabile esteri dell'Unione Europea Callas invoca un giro di vite sui visti ai cittadini russi. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita, ispirata a quella di iniziativa popolare elaborata dall'associazione Luca Coscioni. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Esulta l'ex governatore Zaia, un atto di responsabilità. Sentiamo.
14: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento: cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
12: Con la cerimonia inaugurale ieri sera ha preso il via l'83esima Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Donald Trump. Gli Stati Uniti, guidati dai meno capaci, spero nelle elezioni di mid-term, ha detto. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno in Repubblica Ceca, vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, l'informazione torna più tardi.
15: Muoversi in Piemonte.
7: Un buon giovedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Regina e Broer in direzione Piacenza e tra Corso Alamano e Pienezza in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Radio Torino. Radio Torino. Emozioni in onda.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni, chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Portaci sempre con te. Radio Torino.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brugher in direzione Piacenza e tra Corso alla Mano e Pienezza in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Questo breve appuntamento termina qui. Noi ci risentiamo più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
1: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: sun.
1: Torni a casa dopo una giornata nera. Sei in macchina in mezzo al traffico. Oh, sei stufa, stressata. Dai, accendi Radio Torino e tutto passa.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Sono le 9:03.
9: Radio Torino.
10: Radio Torino.
9: News.
10: News.
11: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi intercettati nei primi giorni di agosto all'aeroporto di Lipsia. Le accuse al termine di settimane di indagini degli 007 tedeschi che avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Il governo tedesco ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn, ira di Mosca che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi, in particolare la Danimarca, che fa sapere di aver sventato piani di sabotaggio russi contro alcune aziende danesi. Ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro la Russia, hanno detto, dobbiamo essere pronti a rispondere. La guerra Stati Uniti-Iran. Donald Trump rivendica il controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Non si allenta intanto l'escalation militare. L'Iran ha risposto agli attacchi americani della scorsa notte contro oltre 100 obiettivi con lanci di missili e droni contro il Kuwait e colpendo due petroliere. Il magnate maltese Jorgen Fenech è stato assolto dall'accusa di essere il presunto mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista anticorruzione trucidata nel 2017 da un'autobomba. Lo hanno stabilito i 9 giurati del processo. Fenech era stato arrestato nel 2019 mentre tentava di lasciare Malta a bordo del suo yacht e poi rilasciato su cauzione. La famiglia della giornalista uccisa ha duramente criticato il verdetto, affermando che la giustizia è stata negata. US Open di tennis in corso a New York, fuori al secondo turno Matteo Berrettini, battuto in 4 set dall'argentino Navone. Non passano il primo turno gli altri azzurri, Francesco Passaro eliminato dall'olandese De Jong e Andrea Guerrieri battuto dall'australiano De Minaur. È tutto, a più tardi.

0: sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari. Eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica. Telefono 011 187 69 077.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Broere in direzione Piacenza e tra Corso Lamano e Pienezza in direzione Osta, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

È come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'11.

ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica!
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Sono le 10 e 4 minuti.
7: Radio Torino.
8: Radio Torino
7: News. News.
9: Buongiorno da Laura Supino. I droni esplosivi rinvenuti a Lipsia un mese fa. Mosca rigetta le accuse tedesche di essere la responsabile dei falliti attentati contro la Germania e minaccia conseguenze. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. Non tolleriamo attacchi. Rischi di influenze russe sul voto, lo dice il ministro degli esteri italiani, opposte dichiarazioni dal leader della Lega Salvini, l'Europa in preda ad una preoccupante ansia antirussa. Intanto divampa la guerra in Ucraina, Kiev colpita per la settima notte consecutiva, raid anche su Odessa, centrato un condominio, ci sono almeno 17 feriti. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita che recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale, la prima regione del centrodestra a farlo. Maggioranza al voto divisa, ha votato contro Fratelli d'Italia. Ora la legge nazionale che manca da 6 anni, chiedono le opposizioni. Il DAP smentisce aggressioni in carcere contro la Vitola, il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Il 7 settembre sarà nuovamente interrogato dai PM di Roma. A seguire potrebbe essere ascoltato lo stesso Ranucci. Oltre 1000 morti e quasi 4000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. Nella zona è ora altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. Si chiude dopo 28 anni il lungo rapporto tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l'Inter. Alla base della separazione il mancato accordo sul rinnovo del contratto che sarebbe scaduto il prossimo giugno. Un addio doloroso, l'Inter una seconda pelle, il commosso saluto di Ausilio. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma...

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Muoversi in Piemonte. Un saluto dalla centrale regionale della mobilità. Per un incidente sulla tangenziale di Torino si viaggia incolonnati tra Pianezza e Corso Lamano in direzione Savona, mentre per lavori si rallenta tra Corso 4 Novembre e Sito in direzione Savona. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Sono le 11:04.

0: Sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescens a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari. Eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene. Lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescens chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica. Telefono 011 187 69 077.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
4: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Torino fa per te. Ascoltala sui 95.3. 95.3.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: Ca, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Dimmi perché

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, 2 pezzi a 8,90 €. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 €. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 €. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 € ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Sono le 12 e un minuto.
5: Radio Torino. Radio Torino. News.
6: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il duro scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida. Questa mattina il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremo noi ad iniziare. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio di droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Unione Europea e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. E gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nell'area Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi. Oltre 1000 morti e quasi 4000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. I soccorritori sono intanto ancora impegnati nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori rimasti intrappolati in alcuni tunnel idroelettrici. Si susseguono gli allarmi dell'ONU sul clima e il Niño, un fenomeno di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. A dirlo è il segretario generale dell'ONU Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come il Niño, che si manifesta con un aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala planetaria. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Si chiudono oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto, quando manca da segnare soltanto il titolo della pallanuoto maschile. Alle 13:30 la finale Italia-Montenegro, il medagliere è dominato dagli azzurri con numeri record, 223 podi con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. È tutto a più tardi.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Torni a casa dopo una giornata nera. Sei in macchina in mezzo al traffico. Sei stufo, stressato. Dai, accendi Radio Torino e tutto passa.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arbor Essence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie?
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
14: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
16: Non gliela daremo vinta.
12: Couture dal 26 agosto al cinema.
17: Ehi, Bugs!
18: Che succede, amico?
17: Parla del film!
18: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
17: E adesso?
18: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
17: Due biglietti e 8 popcorn!
18: Esagerato come sempre!
4: Quest'estate
19: è un dinosauro quello.
20: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
28: Sono Owen.
26: Ali.
27: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
30: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
31: Penso che non sia semplicemente una macchina.
29: Può un vuoto essere colmato?
32: Rimandalo indietro.
33: Te lo fa ricordare ogni giorno.
29: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
31: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
29: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con 2 matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Sono le 13 e 3 minuti.
5: Radio Torino.
6: Radio Torino.
5: News.
6: News.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida è ai livelli di guardia. Le indagini sui droni esplosivi rinvenuti a Lipsia e attribuiti dagli investigatori tedeschi alla Russia hanno portato anche all'identificazione di 2 uomini. Mosca nega responsabilità. Laura Supino.
8: Nel clima ad alta tensione tra Mosca e la UE stamane, il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremo noi a iniziare. Le relazioni restano comunque ai livelli di guardia. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio dei droni esplosivi rintracciati presso l'aeroporto di Lipsia nei primi giorni di agosto, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Ne sono seguite la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la casa russa a Berlino. Mosca ha negato con decisione le accuse, minacciando conseguenze. Proprio stamane il ministro degli esteri Lavrov ha prospettato la chiusura di istituti di cultura tedesca in Russia. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. Non tolleriamo attacchi, dobbiamo essere pronti a reagire. Gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, pur senza mai entrare nel nostro paese.
7: E gli allarmi per una possibile escalation in Europa, insieme alle nuove tensioni in Medio Oriente, alimentano i timori di ricadute inflazionistiche. Continuano a salire i prezzi dei carburanti, la benzina sulla rete stradale sale a 2,039 euro, il gasolio a 2,147. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,124 euro per la benzina e per il gasolio di 2,222. Lo rende noto l'osservatorio del MIMIT. In appena 2 giorni sulla rete stradale un pieno da 50 litri costa 85 centesimi in più, denuncia l'Unione Nazionale dei Consumatori. Lo sport, l'Ital Volley femminile tra le prime 4 d'Europa dopo il sofferto successo sulla Svezia, le azzurre scopriranno oggi l'avversaria nella semifinale di sabato a Istanbul.
9: Missione compiuta, contava solo vincere, certo, ma quando c'è di mezzo l'Italia campione olimpica e mondiale in carica conta anche come. E allora il 3-1 in rimonta sulla Svezia, trascinata dalla stella Isabel Haack, è stata la vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Igono e Miriam Silla.
10: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo. Rimanere lucide, nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
11: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci serve anche questo.
9: D'accordo, ma non troppo, il CT Velasco.
12: Il gruppo e la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
9: Che andrà ritrovata presto. Sabato le azzurre affronteranno in semifinale una tra Polonia e Olanda di fronte dalle 15, mentre la Serbia aspetta la vincente della sfida tra la Turchia di Daniele Santarelli e la Germania di Giulio Cesare Bregoli.
7: Ed è tutto, a più tardi.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. La circolazione scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi informiamo quindi che per lavori sulla A4 Torino-Milano, l'entrata al casello di Santhià sarà chiusa in direzione Milano dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Ci occupiamo della provincia di Novara. Per lavori sulla provinciale 85 è attiva la circolazione a senso unico alternato in comune di Borgomanero in orario 8:18 fino al 12 settembre. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti,

0: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
1: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

0: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

so che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a €14,99. Ultimate Gel da 3 flaconi è a €10,99. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a €5,99. E con un detergente, un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza!
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Disco.
1: Radio Torino.
2: Un grand dimanche qui s'achève.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier, Fructise Lisci Keratina sono a 3,49 €. Il siero Lisci Diamanti a 5,99 €. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo Ultra Dolce Idratazione d'Uva. Un pezzo è 1,99 €, due pezzi 3,79 €. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: Radio Torino. Radio Torino. News.
4: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Stato di massima allerta in Unione Europea è nato per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Il timore della minaccia russa tiene in apprensione anche l'Italia. La guerra ibrida c'è ed è in corso, ha detto il ministro degli esteri Tajani, che ha paventato possibili tentativi di Mosca anche di influenza sul voto nel nostro paese, come in altri paesi europei. Intanto il presidente russo Putin, in occasione della plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok, ha ripetuto di ritenere possibile la risoluzione del conflitto per via diplomatica in tempi brevi, fatto salvo che le minacce ucraine ai voli civili possono far saltare tutto. Dura la replica di Zelensky. Putin mente su tutto, Mosca non vuole fermarsi. E il Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo. Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, sintetizza il quadro sul surriscaldamento globale, su cui l'ONU alza il livello di allarme. In particolare preoccupa il noto ciclo climatico che fa salire le temperature degli oceani e si prevede molto intenso fino a febbraio. Le temperature continuano a salire, il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha spiegato il segretario generale dell'ONU Guterres. La crisi migratoria rimane in primo piano in Spagna. Dall'Unione Europea non è arrivata la solidarietà che ci aspettavamo, ha detto il premier Sanchez in una seduta in Parlamento dedicata a chiarire quanto accaduto a Ceuta durante l'estate. L'Italia ha sospeso Schengen senza motivo, ha anche dichiarato, oltre a escludere la responsabilità diretta del Marocco per le ondate migratorie illegali. Intanto alle Isole Canarie si registra una nuova strage in mare. Al soccorso di una imbarcazione all'alba di stamane si è scoperto che 83 persone, tra cui un neonato e tre donne, sono morte o disperse. Il caicco recuperato era salpato quasi un mese fa con 127 persone a bordo. Ed è tutto, a più tardi.

0: sono sempre di più gli ascoltatori che scelgono Aloe Arborescence a marchio Ghignone, spremuta a freddo, decorticata a mano. Non è un farmaco, ma un efficace integratore utile a migliorare gastrite, sindrome da colon irritabile, infiammazioni osseomuscolari. Eccellente coadiuvante, prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Gli ascoltatori lo sanno bene, lo sanno bene. Per questo ordinano il pregiato succo Aloe Arborescence chiamando il numero 011 187 69 077. La sede in via Circonvallazione 5 a Pecetto Torinese è sempre aperta, compreso sabato, domenica. Telefono 011 187 69 077.
1: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

0: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
2: Sono le 16 e 2 minuti.
3: Radio Torino, Radio Torino News.
4: Buon pomeriggio da Daniela Obaldi. Il pianeta è in grave pericolo, El Niño a proporzioni gigantesche durerà fino a febbraio. Sono di questo tenore gli allarmi che si succedono dagli esperti dell'ONU che monitorano l'andamento del ciclo climatico che ogni anno fa salire la temperatura degli oceani. Quest'anno si prevede molto intenso nei prossimi mesi. Di condizioni meteo estreme parla il segretario generale dell'ONU Guterres. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie e di tutto il mondo, avverte intanto Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite. La conduzione di Report al centro delle polemiche dopo la rimozione dello storico conduttore Sigfrido Ranucci per la vicenda di La Vitola rimane in primo piano. I nomi dei conduttori li scelgo io, Pier Vincenzi resta, dichiara il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ai giornalisti che gli chiedevano della conduzione dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Tutti. Report, spiega Corsini, andrà in onda l'8 novembre e a breve daremo tutte le risposte possibili. Indiscrezioni stampa danno come papabile Claudia Di Pasquale. Dopo l'apertura in maggiore con Fan in delirio per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera e ha dichiarato «Gli Stati Uniti sono guidati dai più incapaci», la mostra del cinema di Venezia vede sfilare oggi due maestri, Werner Herzog e Martin McDonagh. Il primo, con Bucking Fastard, mette nella stessa pellicola le sorelle Kate e Rooney Mara e Orlando Bloom. Il secondo sfoggia nella spy story Wild Horse 9, un trio composto da John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi. Si chiudono con un bilancio record per l'Italia i giochi del Mediterraneo di Taranto. Azzurri primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ultimo l'oro della pallanuoto maschile. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, a più tardi.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni, chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Vi anticipiamo che il traforo del Fréjus viene chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Torni a casa dopo una giornata nera. Sei in macchina in mezzo al traffico. Sei stufo, stressato. Dai, accendi Radio Torino e tutto passa.

0: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arbor Essence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Sono le 17 e 3 minuti.
9: Radio Torino.
10: Radio Torino
9: News.
11: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Gli ultimi incontri della tre giorni di Coppa Italia si intrecciano con la vigilia della terza giornata di Serie A. Alle 18 Palermo-Mantova e alle 21 Cagliari-Verona, validi per i sedicesimi della Coppa, che si completeranno martedì 15 con Genoa su Tirol e Fiorentina-Pisa. Dagli ottavi entreranno in scena le big, le migliori otto dello scorso campionato. Mentre quello in corso è alla vigilia di un weekend all'insegna delle grandi sfide. Sabato Inter-Napoli Roma-Atalanta, domenica Juventus-Milan. Ad aprire la terza giornata sarà domani la sfida di Marassi tra il Genoa, due sconfitte su due finora, e il Como che dopo il pari a Udine è andato a vincere a Napoli. L'approccio dei due tecnici, il rosso-blu, De Rossi, Ilariano, Fabregas.
12: È una partita difficile, ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, anche perché si è qualificata in Champions League, non a caso. L'ho visti molto bene a Napoli e quindi dobbiamo essere consapevoli che sono una squadra forte, come lo sono tutti quanti consapevoli di questo. Dobbiamo essere consapevoli anche che siamo forti noi e che possiamo metterli in difficoltà.
13: Siamo, penso, in un momento buono, ogni volta migliorando, ogni volta ritornando alla forma di quello che eravamo l'anno scorso. Una grande sfida perché domani, se non siamo al top, sarà una partita dove loro ti metteranno in tantissima difficoltà.
11: Tennis, tutti in campo oggi gli azzurri ancora in corsa nel tabellone maschile degli US Open. Nel secondo turno avversari australiani per Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, opposti rispettivamente a Scholkate e Sweeney. Luciano Dardi riaffronta il ceco Svrčina, Mattia Bellucci contro Taylor Fritz. Formula 1, con la conferenza dei piloti si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo piloti. Qui c'è un tifo gigantesco, ma è ancor più per la Ferrari. Fa strano, in effetti, per i tifosi non è facile, sottolinea il bolognese della Mercedes, e aggiunge: arrivare a questo appuntamento davanti a tutti in campionato è un motivo di grande orgoglio per me e per tutto il team. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Sta per calare il sipario su un'edizione da record per l'Italia dei Giochi del Mediterraneo. A Taranto gli azzurri sono primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ciliegina sulla torta, l'oro della pallanuoto maschile nella finale vinta col Montenegro, ultima gara della manifestazione. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati, buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502 nel comune di Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi è a 7,99 €. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 €. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 €. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Torino, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Sono le 18 e 4 minuti.
8: Radio Torino.
9: Radio Torino.
8: News.
10: Buonasera da Daniela Ubaldi. Si apre un nuovo fronte tra il generale Vannacci e l'accusa di ricostituzione del partito fascista in violazione della legge Scelba. La procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato accertamenti preliminari in relazione ad un esposto presentato dal sindacato dei militari sui militari che hanno aderito al partito. Nel fascicolo, oltre al fondatore di Futuro Nazionale, ci sarebbe il coordinatore nazionale e il responsabile del programma. Stragi familiari in primo piano oggi a Finale Ligure. Nel Savonese è trovato senza vita un intero nucleo composto da padre, madre e il figlio di 14 anni. Si ipotizza un omicidio-suicidio. Il capofamiglia, che aveva porto d'armi e si esercitava al poligono, ha ucciso nella notte la moglie e il figlio prima di suicidarsi. Nell'abitazione sarebbe stato rinvenuto anche un bigliettino. A Ostia, alle porte di Roma, si indaga su un altro omicidio-suicidio avvenuto nella mattinata. Un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino per poi togliersi la vita lanciandosi dal balcone. E si ipotizza un altro femminicidio-suicidio per il ritrovamento di due corpi lungo la A1 nel territorio di Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Atleta lungo l'autostrada al bivio tra la panoramica e la direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto anche il corpo di una donna, la sua ex compagna. Archiviata la pausa estiva, riprendono gli scioperi che coinvolgono il settore dei trasporti ferroviari. Alcune sigle sindacali autonome si fermano per 24 ore a partire dalle 21 di lunedì prossimo fino alla stessa ora di martedì 8 settembre. L'agitazione potrà causare cancellazioni e variazioni al servizio dei treni regionali suburbani di lunga percorrenza e ai collegamenti aeroportuali. Formula 1 con la conferenza dei piloti si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo piloti. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, a più tardi.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito alla statale 24 in direzione Aosta, tra Borgo e Brugher in direzione Piacenza. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Vi anticipiamo che il traforo del Fréjus verrà chiuso questa sera per lavori dalle 22.30 alle 23.15 e domani mattina dalle 4.30 alle 5.15. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99€. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care Gusto Delicato. I 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
7: Odio questa notte.
6: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
7: Sono Owen
5: Ali.
6: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
8: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
9: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
10: Penso che non sia semplicemente una macchina.
8: Può un vuoto essere colmato?
11: Rimandalo indietro.
12: Te lo fa ricordare ogni giorno.
8: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
10: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
8: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
13: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
14: A settembre ritorna la magia.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
17: Secondo te siamo maledette?
18: No.
14: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
19: È un dinosauro quello.
20: Oh mio Dio, correte!
14: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
14: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui.
26: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
14: La fine di Oak Street. Al cinema.
27: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
28: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
29: Mi sento fortunata.
30: Il premio Oscar Angelina Jolie?
31: Ho il risultato della sua biopsia.
30: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
29: Non so come dirlo a mia figlia.
32: Metta la sua vita in pausa per un po'.
30: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
33: Non gliela daremo vinta.
30: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
34: Ehi, hey Bugs!
35: Che succede, amico?
34: Parla del film!
35: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
34: E adesso?
35: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
34: Due biglietti e 8 popcorn!
35: Esagerato come sempre.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Sono le 19 e 2 minuti.
4: Radio Torino. Radio Torino News.
5: Buonasera da Jenny De Gaetano. Dopo il dramma di Pietralata, nuova tragedia familiare. I corpi senza vita di un uomo, di una donna, di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo indiscrezioni, a sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, che poi si sarebbe tolto la vita. Inquirenti al lavoro per appurare la dinamica di un altro probabile omicidio-suicidio avvenuto oggi a Ostia, alle porte di Roma, dove un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino prima di perdere la vita lanciandosi dal balcone. E si ipotizza purtroppo un altro fatto analogo dopo il ritrovamento di due corpi lungo la A1 a Barberino del Mugello. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Alteta, al bivio tra la Panoramica e la Direttissima. Qui la polizia stradale ha rinvenuto poi anche il corpo di una donna, sua ex compagna.
4: L'economia.
5: Continua a salire il prezzo dei carburanti. Oggi il litro medio in regime di self-service sulla rete ordinaria della benzina sale a 2,039 euro, in aumento di 12 millesimi e al livello più alto dall'8 luglio 2022, mentre sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro. Il diesel balza invece a 2,146 euro al litro, registrando un rialzo di 15 millesimi. Alla base degli aumenti, l'impennata delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. In crescita anche gas, GPL e metano. Il caro benzina costringerà Ryanair alla riduzione dei voli. Per i mesi invernali Ryanair ha abbassato l'obiettivo di passeggeri per l'esercizio chiuso ad aprile 2027 da 216 a 214 milioni. Possibile un aumento delle tariffe dei voli a corto raggio se i prezzi del petrolio resteranno elevati fino all'estate 2027. A luglio si è ampliato il deficit commerciale negli USA, salendo a quota 88,6 miliardi di dollari, il livello più elevato registrato da marzo 2025. Il dato è di poco inferiore ai 90 miliardi di saldo negativo atteso dagli analisti. Le esportazioni sono diminuite del 2,1%, mentre le importazioni invece sono aumentate del 2,8%. Barilla punta sul segmento dei maccheroni al formaggio con l'acquisizione dell'americana Goodless, nata nel 2020 per reinterpretare uno dei piatti più popolari della cucina d'oltreoceano in chiave più nutriente e premium. La società, che continuerà a operare dalla sede di Santa Cruz in California, resta autonoma con la conferma degli attuali 73 dipendenti. Nel 2023 Goodless era stata valutata a circa 88 milioni di dollari e nello stesso periodo avrebbe raggiunto una quota del 7,8% della spesa americana. La banca centrale olandese ha dichiarato di aver trasferito 86 tonnellate delle sue riserve auree dagli Stati Uniti e dal Canada a Londra, citando come motivo le crescenti tensioni geopolitiche. A livello di risorse auree, secondo i dati più recenti della Banca d'Italia, l'Italia conserva negli Stati Uniti presso la Federal Reserve Bank di New York 1.061,5 tonnellate d'oro, pari al 43,29% dell'intera riserva nazionale. Ci sono poi 1.100 tonnellate custodite in Italia, 149,3 depositate in Svizzera, 141,2 nel Regno Unito. Il totale è pari a 2.452 tonnellate, costituito prevalentemente da lingotti e per una parte minore da monete. Ed è tutto, a più tardi.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgo e la Brugherie in direzione Piacenza. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Cosa

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

Torni a casa dopo una giornata nera. Sei in macchina in mezzo al traffico. Oh, sei stufa, stressata. Dai, accendi Radio Torino e tutto passa.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
3: Sono le 20 e un minuto.
4: Radio Torino. Radio Torino. News. News.
5: Buonasera da Daniela Ubaldi. Ancora vittime di omicidi suicidi in una giornata particolarmente drammatica nel Savonese, a Finale Ligure. Un uomo di 60 anni ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. Gli spari in casa nella notte, ritrovata una lettera con i motivi del gesto. Si ipotizza un femminicidio-suicidio per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. Il primo è di un uomo che si è lanciato nel vuoto, il secondo è della compagna che aveva chiamato il 112 per chiedere aiuto. Infine, Ostia, alle porte di Roma si indaga dopo il ritrovamento di due corpi. Un uomo si è lanciato dal balcone sotto gli occhi dei vicini. Poco prima aveva soffocato l'anziana madre con un cuscino. Cambiamo argomento. La minaccia della guerra ibrida russa spaventa l'Europa, la NATO e anche l'Italia. A tal proposito, il ministro degli esteri Tajani ha voluto lanciare l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei. Intanto il presidente Putin paventa la possibilità di una pace imminente nel conflitto ucraino, ma Zelensky non gli crede. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: La polizia tedesca ha individuato due sospettati per il tentativo di sabotaggio con droni all'aeroporto di Lipsia. Si tratta di un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi, fatti che alimentano timori e paure per la minaccia della guerra ibrida di Mosca. Stato di massima allerta per UE, NATO e per l'Italia. Il ministro degli esteri italiani, che mette sull'avviso per possibili influenze sul voto del nostro paese in quelli europei, alza il livello di attenzione.
7: C'è una severa azione di controllo da parte italiana, con ispezioni costanti in tutte le ambasciate. Vedremo insieme agli altri paesi europei cosa fare. Certamente bisogna impedire che ci siano infiltrazioni tra persone che hanno le carte in regola per ottenere il visto, ma poi non hanno le carte in regola.
6: Intanto il Cremlino, attraverso il portavoce Peskov, attacca il cancelliere tedesco Merz. Sta cercando di guadagnare punti attaccando la Russia, ma lo fa in maniera estremamente goffa. Dal canto suo, Putin ha ipotizzato la possibilità di un accordo di pace in Ucraina, mentre su tutto la dura replica di Zelensky, che a luglio aveva affermato di avere informazioni dai servizi segreti di una nuova ondata di mobilitazione russa per l'autunno.
5: Vigilia di weekend all'insegna delle grandi sfide: sabato Inter-Napoli e Roma-Atalanta, domenica Juventus-Milan. Ad aprire la terza giornata sarà domani la sfida di Marassi tra il Genoa, due sconfitte su due finora, e il Como, che dopo il pari a Udine è andato a vincere a Napoli. L'approccio dei due tecnici, il rosso-blu De Rossi e il lariano Fabregas.
8: Tutte le squadre si possono battere, si possono affrontare con coraggio, e noi faremo questo, quello che abbiamo fatto l'altro anno. In casa, secondo me, abbiamo fatto una buona partita, ce la siamo giocata al di là delle qualità individuali, al di là della loro superiorità, ce la siamo giocata praticamente alla pari. Gli episodi poi non ci sono stati amici in quell'occasione, ma secondo me abbiamo fatto un'ottima partita.
9: Sarà dura perché è una piccola bombonera, come dico io. A me piace un sacco andare a giocare là, perché si sente un ambiente di calcio spettacolare, e dobbiamo stare sempre, come dico, soprattutto in questo tipo di partite, al massimo livello se vogliamo vincere.
5: Intanto prosegue il programma dei sedicesimi di Coppa Italia. In campo Palermo e Mantova. Stasera alle 21 sarà la volta di Cagliari-Verona. Ed è tutto, buona serata.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Torino. Radio Torino. Emozioni in onda.

0: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arbor Essence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono 2,89 €. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99 €. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49 €. E con 3 prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Yeah, yeah. Quanto tempo che tengo a disposizione? Quando è lunga stata strada che mi ha portato il Signore, che ha creato.

0: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Torino. Emozioni in onda.

0: come la fibra Iliad.
1: Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Sono le 22 e 2 minuti.

0: Salsa.
1: Radio Torino fa per te. Ascoltala sui 95.3. 95.3.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: together.
1: Torni a casa dopo una giornata nera. Sei in macchina in mezzo al traffico. Sei stufo, stressato. Dai, accendi Radio Torino e tutto passa.

0: come il vento, palla al centro.
1: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Torino. Radio Torino. Emozioni in onda.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: C'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

Torni a casa dopo una giornata nera. Sei in macchina in mezzo al traffico. Oh, sei stufa, stressata. Dai, accendi Radio Torino e tutto passa.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
4: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie?
6: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
4: Non so come dirlo a mia figlia.
7: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
8: Non gliela daremo vinta.
5: Couture dal 26 agosto al cinema.
9: Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
18: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
19: Penso che non sia semplicemente una macchina.
17: Può un vuoto essere colmato?
20: Rimandalo indietro.
21: Te lo fa ricordare ogni giorno.
17: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
19: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
17: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
22: Siete le sorelle Owens?
23: Sì, se amiamo qualcuno muore.
22: Ma dai.
9: A settembre
23: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
23: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
24: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
27: Sono Owen.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
29: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
30: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
31: Coyote versus Acme.
32: Idiota!
31: Al cinema dal 2 settembre.
33: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Spegni la noia. Accendi Radio Torino.

0: torni a casa dopo una giornata nera. Sei in macchina in mezzo al traffico. Sei stufo, stressato. Dai, accendi Radio Torino e tutto passa.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright.